mille traits. Mille traits. Mille traits. Non fra queste contadine, cameriere cittadine, van contesse baronesse.

mille et trois, mille et trois. Mille tre, non tra queste contadine, cameriere, cittadine, ma contesse, baronesse, marchesine, principesse e